0: Rosa Chapelle, che belli guardano te.
1: È Gesù che la scorta, è Gesù che la si è.
2: Pistaneja.